senso nelle tue parole. E si inventò la forza di venirti a prendere e reggerti ubriaco sulle scale. La tenerezza di vederti piangere, stringendoti